Ramadini Mura. Oh, Ramadini. Mijame umidra, mamma. Famiglia mia, oh, Ura.